Makin otak pasinding ke mata-mata di Rizwan Azmi. Narikot na di kawagu ka.

Ya, kami kekal rasakan kini orang rimbai. Jahidi riam siambing rimbai pangkulimanan rini bayari lindung lambang am sumundur rimbai madanan maidin suo suo rumondo.